pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno, mi giro sta, miglio cuccagna per rubarghiere, vita più nobile in dalla città. Rasoli e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta, lanciate forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,